0: These are your pride songs.
1: Si vedeva il mio chico, penso nel mio chico, penso nel mio chico.
0: These are your pride songs.